sauraron gidan radio Bauchi a daidai wannan lokaci barka da haka sannunmu da arzikin saduwa cikin wannan shirin mazanjiya wanda yake mai da hankali game da tarihin shugabanni musamman kan gudumawa da suka bayar wajen gina ƙasa gwagwarmayar da suka fuskanta yayin fafutukar da dai sauransu wanda

0: danku sanin mukaminsu ya fuci hankalina.
1: Ki shaukin abin da ya fi jinin jikina.
0: To kun ga cikin sahabbai akwai wasu muhajiruna da ansaru da su ne sahabbai shugabana.
1: Ki shaukin abin da ya fi jinin jikina.
0: To kun ga muhajiruna su ne suke a Makka su ne sun karaka Mustafa

0: pensando se hai un occhio poi sì. A Berlino
1: ora ti bomba che
0: tu cara hai subito la bomba penale
1: ma mai che sa
0: answer abun da yake
1: wallahi
0: sabon fito wannan na zahara ta zo ta musu wani doka da irin